cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui, bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza, momenti di speranza, momenti e momenti d'amore e di gioia. Gioia, gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma, eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però, e c'è sempre un marco.

0: Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici, tormentati, appassionati. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone...
1: Ancora una volta prima di lasciarci.
2: Ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ma poi, perché lasciarci?

Una storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno. Ancora una volta, prima di lasciarci.